0: visita per pubblico.
1: Okay. Eight on the miles.
0: On arrival, 8 on the miles, 1325.